0: 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Doncic, Doncic, ecco, Kenci Dincic.
2: Da Belgrado, Dimitrio Volgic. A Belgrado, situazione d'emergenza. Dopo i recenti fatti sportivi di Praga, degenerati in manifestazione di piazza, la polizia jugoslava è in stato di allarme perché è in corso di svolgimento la partita del pallacanestro Jugoslavia-Unione Sovietica.
3: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080,
6: metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me lo devi chiedere gentilmente.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ho detto che me lo devi chiedere gentilmente.
0: 7080.it presenta
2: The Wix Compilation.
0: 10 ore del detop alla carta.
3: Sempre più vicini alla fine di questo agosto 1986. Oggi ne abbiamo 29 e siamo pronti con una nuova puntata di Wix Compilation, la classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti di questa settimana. Partiamo subito oggi dall'ultima posizione, la decima. Loro sono di Human League e questa è Human. Come.

0: Human, Human League. Apriamo così l'appuntamento di oggi, 29 agosto 1986, di Weeks Compilation. Questa era la decima posizione. Numero 9 per Huey Lewis and the News con Stuck With You. Davanti a loro, da Top Gun, c'è Take My Breath Away di Berlin. Numero 8. Settima posizione oggi per Chris de Burgh. Lo ascoltiamo con The Lady in Red.
1: The Weeks Compilation.

Questo è Chris de Burgh, settimo oggi, 29 agosto 1986. La sesta posizione è invece per Lionel Richie con Dancing on the Ceiling. Numero 5 per Don't Leave Me This Way. Su 7080.it ascoltiamo

0: Maynard con Don't Leave Me This Way. Questa era la quinta posizione della Weeks Compilation. Questa è 7080.it. E andiamo avanti con la nostra classifica, perché al quarto posto abbiamo Mother Talking, che andiamo subito ad ascoltare con Brother Louie.
1: Un successo via.

Brother Louie in Modern Talking, quarti oggi, 29 agosto 1986, all'interno della classifica di 7080.it, l'appuntamento coi 10 over the top alla carte, la Weeks Compilation, che vede al numero 3 Madonna con Papa Don't Preach e al secondo posto Venus delle Bananarama. Anche oggi allora siamo pronti a svelare la cima della nostra classifica, ma prima rivediamo insieme tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Human, gli Human League occupano l'ultimo posto oggi. Huey Lewis and the News sono al numero 9 con Stuck With You. Berlin, numero 8 con Take My Breath Away. The Lady in Red, al settimo posto abbiamo ascoltato Chris de Burgh, mentre alla posizione numero 6 c'è Lionel Richie con Dancing on the Ceiling. I Communards sono quinti con Don't Leave Me This Way. Quarto posto per Brother Louie dei Modern Talking. Numero 3 per Papa Don't Preach, lei è Madonna. Davanti al numero 2 Venus, le Bananarama. E al numero 1 oggi, 29 agosto 1986, in questa puntata di Weeks Compilation abbiamo Steve Winwood, che ascoltiamo con Higher Love.

0: Higher Love, questo era Steve Winwood sulle frequenze di 7080.it in cima alla classifica la Wix Compilation. Wix Compilation che termina qui. Quindi noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.

0: Qualcuno dice se in caramelle lieti con essere 16 erbe. Come mai in pacchetto essere 9 caramelle? Stuzzumpat filmen! 16 erbe tutti in una caramella, ecco perché così buona per gola. Lieticon tratta la gola con dolcezza.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Buongiorno 7080.it, sono Rocco, telefono sempre da Gravina, di Catania. Siete sempre tutti eccezionali, chi sceglie le musiche, chi le ascolta e chi le vive.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Io credo in tutto, fino a quando non viene smentito. Quindi io credo nelle fate, ai miti, ai draghi. Esiste tutto, anche se è nella tua mente. Chi può dire che i sogni e gli incubi non sono reali come il presente?

0: radio80.it. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ehi, ma è del mestiere, no?
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Bombolone del Mulino Bianco, una squisita merenda con crema al cacao o confettura.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
0: 7080.it.

0: Hey Boomer,
1: ne rompi proprio i coglioni!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma come te lo devo da dire? Non mi devi da cercare più, ne!
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, oggi ci porta direttamente a Brescia, dove c'è Gianni che ha mandato questa sua classifica, queste sue 10 canzoni scelte tra gli anni 70 e 80. E direi di iniziare subito allora con questo brano che mette in apertura proprio al numero 10.
2: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Esce il 16 ottobre del 1978 questa canzone degli Actarus UFO Robot e noi l'abbiamo ascoltata oggi al numero 10 nella classifica di Gianni. Al numero 9 Adriano Celentano, Susanna, c'è Eros Ramazzotti con Adesso Tu al numero 8. Al numero 7 arriva Alan Sorrenti.

Lei balla sola, pezzo del 1984, oggi numero 6 in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e quindi la classifica di Gianni che ci scrive da Brescia. Al numero 5 gli Albatros con Africa, al numero 4 c'è Druppi con Sereno e...

0: Gianni con questa sua classifica ci ha portato nel 1974 con Drupi e Sereno è oggi al numero 4. Numero 3, gli Equipe 84 con Tutta mia la città. Ascoltiamo la numero 2.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: vostre scelte musicali qui su 7080.it, 10 canzoni di musica italiana tra gli anni 70 e 80. Questa è la posizione numero 2 di Gianni di Brescia, Adriano Pappalardo con Voglio Lei. Dal 1978 di questa canzone passiamo alla numero 1 del 1984.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: La numero uno nella classifica di Gianni di Brescia, Fabio Concato con Ti ricordo ancora. 10 di noi le canzoni che ci somigliano, sono arrivato alla conclusione, aspetto sempre le vostre 10 canzoni, le vostre scelte musicali tra gli anni 70 e 80 di musica italiana e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, Radio Nertucci, febbre?
3: 39.
4: Via la coscienza di pollo, facciamo la peletta oggi, vero ragioniere?
2: Questa è 7080.it.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
9: lexmcl.it. Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
10: questa sembra la mia voce
9: senza paragoni.
10: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
11: Ciao, sono Lucio da San Severo. Volevo dedicare la canzone dei Nomadi, Io Vagabondo, per il mio amico Tommaso. Ciao, grazie ragazzi, continuate così.
8: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
12: Pacco.
8: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
13: Bravo indunato!
8: 7080.it presenta

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me lo devi chiedere gentilmente.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Dia molta attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: No, aspetta un momento.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Visto? Questo è molto figo, eh?
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: E di nuovo bentornati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ascoltati in questo mese del 1970. I dischi al vertice sono Mango Jerry, In the Summertime, Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough, Christy, Yellow River, Spinner, It's a Shame, Joni Mitchell, Big Yellow Taxi, e oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Mi facevo dalle 2 alle 19 pippe al giorno. Consecutivamente avevo delle occhiaie e mi sembrava mi cercava il WWF di Mompracem. Bastava vedessi in lontananza un collante nero con la scarpa col tacco, mi chiudevo. Non ci si poteva chiudere in bagno. Un giorno mi ha aperto la porta di colpo e fa: cosa fai? Ho del prurito. Ti gratti così veloce?
6: Il prurito è mio e vado alla velocità che voglio io.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
2: info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Proprio non posso sopportarlo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E io non posso più vivere così.
0: 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.
3: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Numero 4.

10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 3.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 2.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Pensa che da adolescente ribelle quale ero, venivo su questo lungomare e davo le compresse di Alka-Seltzer ai gabbiani che si fermavano.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Non puoi tornare indietro e cambiare l'inizio, ma puoi cominciare da dove sei e cambiare la fine.

0: Radio.it. Hey Boomer!
1: Così mi uccidi, amico.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non credo di essere pronto.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox 7080.it.

proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova il microfono! Esatto, adesso voi due!

0: bandiera gialla. Hey boomer,
1: coppa subisci in silenzio.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Capito?

0: www.radioticino.it.
1: Sono le 5 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E se un bambino faceva finto di non sentire il richiamo dei propri genitori, le mamme scendevano, a riprendersi i figli con mezzi di persuasione che non erano parole, frasi, erano cucchiarella, de legno, de faggio, battipanni de vimini, cinta con la fibbia e ciabatta de cuoio.
0: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma vaffanculo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ehi, ma è del mestiere, no?
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: tradimento.
1: Per me la corazzata Potemkin è una cagata pazzesca!
2: Bravo! Bravo!
1: 92 minuti di applausi! Hai capito? Merda!
0: Alto gradimento! Alto gradimento!

0: Hai chiamato la linea più calda del mondo. Questo è solo un disco.
1: Come un disco?
0: Ma ora ti collegheremo in diretta con le donne dei tuoi sogni. Femmine bollenti.
1: Bene, scusa.
0: Disposte a tutto. E pronte a risvegliare i tuoi più depravati desideri.
1: Allora.
0: Stai per cominciare un viaggio nel mondo dell'erotismo più raffinato. Sei pronto? Lo so che sei pronto. Ti avvertiamo che sei meno di 18 anni, non puoi usufruire di questo servizio.
1: No, no, no, no.
0: È riservato solo a persone adulte.
1: Anche se non li dimostra, tu qui tutta la...
0: E in conformità con le nuove regole della comunità europea.
1: Vedete?
0: E per disposizione di legge ti ricordiamo che il costo di questa telefonata è di 6.840 lire più IVA al minuto.
2: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento.
0: Il varietà radiofonico di 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.

0: parcheggiare lì.
1: Hai detto scusa?
2: Essendo stata ufficialmente sfidata dal suo nemico naturale, la femmina nera si prepara per il combattimento sfilandosi i suoi numerosi anelli. Intanto il maschio italiano si guarda in giro per assicurarsi che gli altri maschi italiani vedano effettivamente quello che vede lui.
3: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare, in tempi rapidi e a costi contenuti, misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
6: Ciao, vi allego questo brevissimo video, un estrapolato di un poliziotto alle elementari con Arnold Schwarzenegger, se lo volete mettere.
7: Tu sei d'accordo, Kit? Ci puoi giurare.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Tutti noi guardiamo troppo alla natura e viviamo troppo poco con essa.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Eccolo qua!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma come, il tuo device non ha il riconoscimento facciale?
2: E ti 40, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
2: Ecco.
1: Questa è 7080.it.
3: Noi che, quando starnutivi, nessuno chiamava l'ambulanza.

0: Lotta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
0: Hey Boomer.
2: Oh, cos'è?
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Bella, brother.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Tutti sintonizzati su Top of the Pops per ascoltare i 5 brani più ascoltati di questo mese del 1964. Le 5 hits che abbiamo selezionato per voi sono Animals, The House of the Rising Sun, Solomon Burke, Everybody Needs Somebody to Love, Four Tops, Baby, I Need Your Lovin', Beatles, And a Lover, Dean Martin, Everybody Loves Somebody. E oggi vi facciamo ascoltare questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 6.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: No, Rucci, hai capito male. Don Arfio stava qui perché te voleva. Te voglio stare a sentire, te voglio conoscere meglio, perché è un grosso studioso di morale, è un grosso filosofo, oh, è l'uomo della chiesa con due cose così, a Ruggero!
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Applausi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1973. La regina d'Inghilterra, Elisabetta II, taglia il nastro della Sydney Opera House, il nuovo teatro dell'opera della metropoli australiana, destinato a diventare il simbolo non solo di una città, ma di un'intera nazione.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Sogno e disperazione, follia e comicità. Al cinema esce il nuovo film di Federico Fellini a Marcord, lungometraggio visionario e onirico, nello stile dello stesso Fellini, e destinato a proseguire la scia del successo dei precedenti La Strada e soprattutto della Dolce Vita.

0: Polaroid, 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Il 9 settembre di questo 1973, a Belgrado in Jugoslavia, Novella Caligaris diventa campionessa mondiale degli 800 a stile libero, stabilendo così il nuovo record del mondo con il tempo di 8 minuti, 52 secondi e 97 centesimi.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma sbatto, mi sbatto, a mio mi sbatto.
3: Ah, cazzo, sì.
2: Cazzo, sì.
1: 7080.it presenta Disco. Il 3x1 di 7080.it.
4: Why, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Questa è 7080.it.
3: Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
1: 70 80.
0: Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
8: Il primo disco che mi hanno regalato da piccolo è stato Lo

è 7080.it. House. 1983. Gianfranco D'Angelo, proprietario del Drive-In Location, che dà il titolo al nuovo varietà della TV, lancia il tormentone Hasfidanken. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up. Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Professore, posso rubarle un minuto?
2: Uno, ma non due. Allora?
1: Niente, ci tenevo a dirle che lei è veramente una merda.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che abbiamo avuto il diario di Vit.
0: Wake up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Box.
0: 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: E sempre sotto l'ombrellone dell'estate del 1981, poi c'era lei, l'italiana, che faceva impazzire le radio. Maledetta primavera di Loretta Goggi, romantica, intensa, tutta da cantare, con il cuore a mille.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 6:59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Oh sì, ti pungo e ti pappo.
4: Tu hai sempre saputo come farmi divertire.
3: Beh, come si dice, in realtà è un dono. Io che sto facendo? Foxy, che cosa ci fai nel locale di Gold Member?
4: Lavoro in incognito. Circa un anno fa, il mio collega dell'FBI è stato ucciso e quel tacchino farcito di Gold Member è il primo sospettato. Oh! Tuo padre è in una stanza privata, guardato a vista.
3: Grazie, Foxy.
4: Austin, buona fortuna.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che vuoi?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Porca zozza!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso. Queste le parole di Ranucci. Intanto gli inviati Report minacciano di abbandonare in blocco il programma. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso di Anna Rosa, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Mentre gran parte dell'Italia ha fatto i conti con un venerdì di caldo rovente, con temperature record che hanno sfiorato i 46 gradi, alcune zone del nord sono state interessate dal maltempo. Tra le regioni più colpite, Lombardia, Veneto e Piemonte. In particolare su Cremona si è abbattuta una tromba d'aria che ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale. Una quarantina i feriti lievi. Violente grandinate hanno interessato anche la provincia di Brescia, il Pavese, il Veronese e la parte est della Bassa Piacentina, con danni all'agricoltura, in particolare ai raccolti d'uva. Il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal, in costante aggiornamento a causa della drammatica evoluzione della situazione sul campo, è di 584 morti e oltre 2.400 dispersi. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, in Nepal le vittime sono 579, mentre sul lato cinese ne sono state comunicate 5. Sul fronte dei dispersi in Nepal, quelli confermati sono 1924, tra cui oltre 500 stranieri, 3 gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. È morto re Harald V di Norvegia all'età di 89 anni, il monarca più anziano in Europa. Era stato ricoverato il 17 agosto ad Oslo per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Il principe Haakon, 53 anni, e la moglie, ex amica di Epstein e gravemente malata, saranno i nuovi regnanti a Oslo. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A è debutto vincente per il nuovo Milan di Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonçalo Ramos e all'autorete di Halal. A precedere il calcio d'inizio, un tributo a Franco Baresi scomparso lo scorso 31 luglio. Addio di Leao ai rossoneri, sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. Oggi scendono in campo dalle 18.30 Fiorentina Frosinone, Sassuolo Torino e Monza Udinese, alle 20.45 Juventus Parma. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord prevale il sole, salvo variabilità all'estremo nord-est con piogge sparse intermittenti sul Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio sera. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro iniziale variabilità con qualche pioggia in arrivo tra Umbria e Marche nel pomeriggio. In serata ampie schiarite. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud tempo generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di qualche velatura sparsa, più nubi in Sardegna. Temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
4: Progetto sperimentale S/5/777. Quindi o qualcosa sta cambiando qui, o è la mia mente, la mia immaginazione. Sebbene capisca che tu non possa darmi consigli in questa fase, un'analisi clinica potrebbe forse rivelarsi utile durante il periodo di transizione. Per il momento non ci sono problemi rilevanti. Stiamo stabilendo il contatto con gli altri due gruppi di studio.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 1982, 29 agosto. Viene sintetizzato per la prima volta in laboratorio il meitnerio.
1: Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 10 minuti, questo è Jukebox, 10 minuti con tre canzoni della classifica italiana. 29 agosto 1976, numero 10, numero 5, numero 3. Queste sono le posizioni che andiamo a scoprire quest'oggi. E allora subito moneta nel jukebox. E questa è la posizione numero 10.

0: Eugenio Finardi con Musica Ribelle, bellissima canzone che ha aperto oggi Jukebox, continua con la posizione numero 5.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica.
2: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: canzoni, 10 minuti, questo è Jukebox e noi questi pezzi li prendiamo tra le prime 10 posizioni della classifica italiana. L'abbiamo fatto anche oggi, 29 agosto 1976, questa è la numero 3, Adriano Celentano. Siamo alla fine, vi saluto, a domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Bianco Sarti, l'aperitivo vigoroso che mette il fuoco nelle vene.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
1: Società italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
3: Ho lavorato in televisione per 21 anni, negli ultimi 3 anni ho avuto vicissitudini perché adesso sto lavorando in un cantiere, ho fatto anche il DJ, sono amico di molti DJ, conosco Como, conosco... perché mi sembra che siate di Como, no?
4: Che sta dicendo Wilson?
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Non puoi separare la pace dalla libertà, perché nessuno può essere in pace a meno che tu non abbia la tua libertà.

0: 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 29 agosto 1981, ci siamo anche oggi prontissimi davanti al nostro jukebox per scegliere tre canzoni. E la prima, eccola qua, ci sono i Foreigner con Urgent.

0: Argent con il Foreigner, la monetina è una, le canzoni sono tre, io ne ho già scelta una, ne mancano due.
1: E allora io vado con la seconda delle nostre tre canzoni, appunto. Per oggi ho scelto il Manhattan Transfer con The Boy from New York City.

0: The Boy from New York City in Manhattan Transfer sono la seconda canzone che ascoltiamo oggi in Jukebox. Spazio per l'ultimo pezzo.
1: E lei è una voce che arriva dalle classifiche americane, molto particolare. Lei è Kim Carnes e la canzone è Betty Davis.

0: del nostro spazio Jukebox, torniamo domani.
1: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Trento, 1977.

0: radio80.it.
1: Sono le 8 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Tutte le belle donne sono con loro. Ogni bella donna è contro di loro.
0: Questa è 7080.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Segui la pagina Facebook di 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti secondo l'Associated Press e oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Altri 350 lavoratori e residenti sono stati già salvati. 3 gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri.
2: Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. Il più grande della storia, lo definisce il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani.
3: Un gruppo di hacker ha condotto un cyberattacco contro 3 aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a circa 8,7 milioni di passeggeri. Avrebbero chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità, e a rivelarlo è il Manchester Evening News, secondo cui si tratta di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Tra i dati rubati ci sono email, numeri di telefono, targhe e indirizzi.
2: In Italia ora Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o alla TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
3: Rivolta nella casa circondariale di Contrada Cavadonna a Siracusa, protagonisti, secondo quanto denunciato dall'organizzazione sindacale autonoma Polizia Penitenziaria, un gruppo di detenuti extracomunitari, già autori di scontri con detenuti italiani nei giorni scorsi. 11 gli agenti soccorsi e portati in ospedale.
2: In Italia si continua a morire di droga e di overdose. Nella relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze, con i dati aggiornati al 2025, si parla di un incremento del 7,8% delle vittime, con un totale di 249 morti per overdose. Per la prima volta la cocaina supera l'eroina come causa dei decessi, presente nel 33% delle morti.
3: Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A, il Milan di Amorim a San Siro batte 2-0 il Venezia, gol di Ramos e autorete di Halal. Prima del calcio d'inizio, un tributo a Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio. Oggi scendono in campo dalle 18.30 Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino, alle 20.45 Juventus Parma.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il tempo solare è di lunghezza costante e non è realmente esistente.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: www.radioticino.it.
1: Le nostre trasmissioni sono per oggi terminate. Mi raccomando, non mancate domani sera alle 20.30 al primo numero di Drive In, il nostro spettacolo di varietà con Enrico Beruschi, Gianfranco D'Angelo e la bellissima Carmen Russo. Un appuntamento con allegria che vi consiglio di non perdere. A tutti grazie per l'ascolto e buona.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Il primo vinile che mi hanno regalato nel 72 è Tu di Claudio Baglioni, perché tutto cominciava e poi tutto prosegue sempre, però questo ricordo non si dimenticherà mai.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: La serenità si raggiunge con molto affanno.

0: 7080.it ha presentato il meglio del pop anni 70-80. 7080.it Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E per chiudere la giornata di quest'estate, il 1981, sulla spiaggia tra baci rubate e granite al limone, boom, Tender Love dei Soft Cell, un beat che spaccava, perfetto per l'ultimo lento sull'esdraio.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 9:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Che tortuna grossa! Non ce la farò mai a mangiarla da sola!
4: Posso aiutarla io?
3: Che bella sorpresa! Certo, carino!
4: Sapete una cosa? Sono felice! E il merito è tutto del mio migliore amico, Spike!
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
6: Hey Siri,
0: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: c'è la nostra musica?
1: Divertente, continua, molto divertente, mi sarà a scuola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti secondo l'Associated Press e oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. Tra gli italiani ancora irreperibili il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri. Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani. Siegfried Ranucci, via da Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report, che si dicono pronti a dimettersi. Contrattacca il giornalista: non condurrò Report, ma la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Rivolta nella casa circondariale di Contrada Cavadonna a Siracusa, iniziata da un gruppo di detenuti extracomunitari già protagonisti di scontri con detenuti italiani nei giorni scorsi. 11 gli agenti feriti portati al pronto soccorso. Il calcio: seconda vittoria in altrettante partite per il Milan di Amorim, che batte 2-0 il Venezia a San Siro. Ultimo saluto alla leggenda Franco Baresi prima del calcio d'inizio. Oggi la Serie A torna in campo con 4 partite: Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino alle 18.30 e Juventus-Parma alle 20.45. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Acciaio!
6: Cosa c'è?
5: Stanno usando 3 fonti di potenza. Una è una specie di tabulatore.
6: Per registrare i fatti?
5: Sì.
6: Era stato previsto.
5: Adesso si è arrestata. La prima si è fermata. Credo che la seconda fonte alimenti il sistema di comunicazioni.
6: Comunicazioni fra loro e chi altro?
5: Non è chiaro. Sì, è decisamente un sistema di comunicazione.
6: Hai notato qualcosa di insolito? Registrazioni, comunicazioni.
5: Non è di quelle 2 fonti di potenza che mi preoccupo, ma dell'altra, la terza.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: giorno.
1: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Mettete d'entrato il coro!
3: Basta del capitano!
1: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
1: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
11: 37 70 88 70 80.
12: Sì, no, lo so, per ora volevo solo configurarlo perché non mi veniva 7080 con WhatsApp.
13: Cosa? Che cosa hai detto?
12: Che non mi veniva 7080, comunque sì, non mancherò, grazie. Bella idea questa.
14: Non so la moto combina.
1: Questa è 7080.it. Numero 5.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Ehi, boomer!
1: Pronto?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Arte!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1975. I 5 chart makers sono James Taylor, How Sweet Is To Be Loved By You, KC and the Sunshine Band, Get Down Tonight, Captain and Tennille, Love Will Keep Us Together, Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World, Van McCoy, The Hustle. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 10 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Quando?
6: Non lo so.
5: Dica lei, quando vuole io vengo.
6: Va bene, prima o poi.
5: Di mattina o pomeriggio?
6: Professore,
5: che cazzo vuoi?
7: È urgente.
6: Professore, faccia pure con comodo. E senza complimenti, io intanto devo scappare in casa. Arrivederci, ciao.
5: Che metodo.
7: Non si chiama metodo.
2: Questa è 7080.it.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Newslinet.it.
9: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
9: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
12: Vogliamo andare?
11: 37 70 88 70 80.
13: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
11: 7080.it.

0: la nostra musica?
1: Guardi, io ascolto quello che voglio.
2: Tu devi ascoltare la barriera di cuore.
1: Sbraziata in faccia.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io mi scuso per il modo dell'espressione. Scusi, arrivederci.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti, secondo l'Associated Press, ed oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300, tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri. La Russia ha lanciato nelle ultime ore un nuovo attacco con droni su Kiev. Una serie di forti esplosioni è stata udita in tutta la città. In Russia invece droni ucraini hanno colpito un magazzino a Rostov. Sigfrido Ranucci via da report, al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di report, che si dicono pronti a dimettersi. Contrattacca il giornalista: non condurrò report, ma la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. È stata effettuata l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo, non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Confermata la presenza di una diffusa infezione. Con l'accusa di omicidio colposo sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto in vista dell'esame autoptico. Le due ruote, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista in 1:45.455 nelle prequalifiche di Aragon. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Alex davanti a Mark. Oggi alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: L'uomo e la donna sono ancora là. E c'è anche un altro. Credo che sia un adulto.
6: Credi, hai detto?
5: Non ne sono sicura, ma c'è un legame fra...
6: Fra chi?
5: Fra la terza fonte di potenza.
6: E il nuovo soggetto?
5: Sì.
6: Qual è la terza fonte di potenza? Dimmi qual è la terza fonte di potenza!
5: Non è potenza, né energia come tale. È il tempo. È il tempo. È il tempo. È il tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
7: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1976.
8: Una produzione K-Vox.
9: E siamo ad agosto 1976. L'estate continua a regalarci dischi destinati a lasciare il segno. Nella vetrina di Milano vende musica oggi trovate 5,45 giri molto diversi tra loro, ma accomunati da una cosa: hanno tutti il sapore di questa stagione. C'è la travolgente energia di Donna Summer con Try Me, I Know We Can Make It, il soul elegante e sensuale che arriva direttamente dalle discoteche. C'è poi il rock melodico di Peter Frampton che con Baby I Love Your Way sta conquistando sempre più ascoltatori grazie anche al successo del doppio live Frampton Comes Alive. Dall'Italia arriva una delle grandi novità del momento, i Mattia Bazar con Che Male Fa, un brano raffinato che mette subito in evidenza la personalità della giovane voce di Antonella Ruggero. E poi spazio alla sensibilità di James Taylor che con Showered People ci ricorda quanto una canzone possa essere delicata e intensa allo stesso tempo. Infine, un singolo che sta facendo ballare mezza Europa, Penny McLean con 1, 2, 3, 4, Fire, ritmo irresistibile e atmosfera disco. La vetrina è pronta, i dischi stanno girando sul piatto e noi siamo pronti ad ascoltarli insieme. Benvenuti a Milano Vende Musica.

0: Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1976.
1: Da un'idea di 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Non so se qualcuno di voi sia mai stato al mare.
4: Io ci sono stato.
3: Tutta una roba buttata giù per terra, tipo farina. Però essa è sabbia, ma non messa giù a mucchi, tutta spianata bene, sinistra-destra, tipo spiaggia. Di fronte, tutta una roba piena d'acqua, ma non fissa come al Palazzo del Ghiaccio. Essa è tutta semovibile.
4: Come semovibile?
3: Semovibile, alto basso.
0: Questa è 7080.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video.
0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.
8: In alta qualità audio.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: La maggior parte degli uomini è eroticamente cieca, poiché commette l'imperdonabile malinteso di scambiare Eros con sessualità.

0: 7080.it 7088 7080. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Veruska, chiamo da Agordo, provincia di Belluno. Vorrei ascoltare, se possibile, Born in the USA di... come si chiama?
2: Dunque, non me lo ricordo più.
1: Bruce Springsteen.
3: Risponde già per fare la cosa.

0: Hey Boomer!
1: Esatto!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Tutto questo non ha prezzo.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

che non è molto nota, la collego al suo cantante Simon Le Bon. Quando io ero una ragazzina era davvero nei nostri sogni, e niente, vorrei davvero riportare indietro

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1965. Le risate sono garantite con Get Smart, la serie TV parodia dei film su James Bond e l'ispettore Clouseau. Alcuni gadget furono copiati da spie vere. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Silvia, chiamo da Milano, vi guardo alla tele. Se per caso poteste mettere degli Alphaville o Big in Japan o Forever Young o Sounds Like a Melody, sono tutte e tre legati ai miei 18 anni. Grazie.

0: www.radioticino.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, allora sono Simo Sky DJ da Ferrara, volevo ascoltare di Billy Idol, Eyes Without a Face. Ciao a tutti.

0: 8080.it.
1: Sono le 11.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
2: Che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@connect.it. info@connect.it.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Un applauso al nuovo che avanza!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Sale ad almeno 626 il numero delle vittime dell'alluvione che da giorni devasta la regione himalayana tra Nepal e Tibet. Migliaia di persone ancora disperse mentre i soccorritori cercano superstiti tra fango e macerie e cresce il rischio di nuove piene. 3 italiani risultano ancora irreperibili. Medio Oriente, la Marina dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana ha respinto le affermazioni del governo degli Stati Uniti secondo cui lo Stretto di Hormuz sarebbe nuovamente aperto, accusando Washington di diffondere menzogne per manipolare i prezzi del petrolio e nascondere i propri fallimenti militari. Sigfrido Ranucci fuori da Report, ma ora è impegnato a combattere per quella che lui stesso ha definito l'indipendenza dell'informazione. Le offerte della RAI sono inaccettabili, tra cui emerge anche la corrispondenza da Il Cairo e qui la provocazione della giornalista che allude alla tragica fine di Giulio Regeni. Secondo gli ultimi sondaggi Winpoll, i consensi di Fratelli d'Italia sono calati al 25,7%, al di sotto delle ultime politiche. Continua invece la crescita di Vannacci. Futuro Nazionale ottiene il 7,5%, piazzandosi davanti a Forza Italia e Lega, che crolla al 5,5%. Il tennis a New York è tutto pronto per l'inizio degli US Open al via domani 30 agosto. Non giocherà Jannik Sinner, ma saranno comunque 10 gli azzurri nel tabellone principale maschile, senza dimenticare il ritorno in campo di Carlos Alcaraz dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Cosa potranno aver usato per tornare indietro di 1500 anni?
5: Il tempo stesso.
4: Quale forma avrebbe assunto?
5: Un'unità, una specie di macchina.
4: Sono riusciti a cristallizzare un'unità di tempo?
5: Sì.
4: Un cristallo di tempo?
5: Sì.
4: Potrebbe essere instabile. Un'unità di tempo finita male.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.
1: Tutto questo presso i concessionari che espongono questo annuncio. Arna, e sei subito al fista.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
0: Lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
6: Ricordatevi quello che avevo richiesto.
7: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.
0: Questa è 7080.it.
8: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
9: Benvenuti a Neverland, l'isola dove ogni sentiero porta a un luogo diverso e ogni luogo nasconde un artista pronto a far partire una nuova emozione. La passeggiata di oggi inizia accanto a una grande cascata che si getta direttamente in una laguna dalle acque trasparenti. Una passerella di legno permette di attraversarla, mentre il rumore dell'acqua crea un sottofondo perfetto. È proprio lì che incontro Nicholas Ashford. L'atmosfera è piena di energia e sembra l'ideale per dare il via alla nostra giornata. Scopriamo quale brano ha scelto per noi.
8: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland. And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Riprendo il cammino e raggiungo una spiaggia di sabbia chiarissima, dove alcune barche a vela colorate sono vicine a riva. Poco distante è stato allestito un piccolo palco affacciato sul mare e incontro John Wetton, già pronto a trasformare questo angolo dell'isola in un grande concerto all'aria aperta. Accomodiamoci su una barca mentre lo ascoltiamo.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: La giornata scorre veloce e arrivo in un piccolo villaggio composto da decine di casette bianche. Trovo una piazzetta dove dei chioschi sono decorati con luci, bandierine e tavoli pieni di frutta. C'è chi balla, chi chiacchiera e chi aspetta soltanto che la musica ricominci. Tra gli ospiti della festa trovo Bebo Silvetti, perfettamente a suo agio in questo clima allegro e spensierato. Lasciamoci accompagnare dalla sua musica.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il sole scompare dietro l'orizzonte, lasciando spazio a infinite stelle. Il mare riflette la luce della luna e mentre mi dirigo in spiaggia, in lontananza la festa continua con altre note che si diffondono nell'aria. Anche per oggi la nostra passeggiata termina qui. Ci ritroviamo domani a Neverland, dove c'è sempre un nuovo angolo dell'isola da esplorare e una nuova canzone pronta ad aspettarci.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi ascolti.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Rieccoci sulle onde della colonna sonora dei tuoi ricordi al tramonto. Oggi rispolveriamo tre grandi hit che facevano vibrare il jukebox tra sabbia, amori estivi e graniti al limone. Dalle spiagge del Kenya alla riviera romagnola, questa ballata esotica ci faceva sognare sotto il cielo stellato.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Hey Boomer!
2: Ma come facevi a saperlo?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li
2: facevi a saperlo?

0: radio80.it.
1: Sono le 11:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Maresciallo Lo Pepe ha comprato gli occhiali a raggi X e li prova per strada. Vede una ragazza in minigonna, mette gli occhiali, nuda, leva gli occhiali, vestita, mette gli occhiali, nuda, leva gli occhiali, vestita, mette gli occhiali, nuda, funziona, mannaggia, mette gli occhiali, va a casa, torna la moglie a letto con il postino, nudi, leva gli occhiali, nudi, mette gli occhiali, nudi, leva gli occhiali, sono scassato gli occhiali.
0: Questa è 7080.it.
4: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock,

0: synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info@planetmedia.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Non sento freddo, che smorto. Allora dillo a tutti, chicodi70.it.
1: Io colpo da quando rispetta la tutica che è morto.
2: Per ora di creazione, via del re della pelle, tocca il ritorno al re. Tempo smart, rinvio step, due minuti, i due tempo sono pronti a rimanere in loro.
0: News.
3: Contro la redazione da...

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. 7080. Oppure
2: Hey Siri,
1: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
3: Buongiorno, sono Lorenzo di Salorno, vi sento sulla in televisione.
1: Questa è 7080.it,
4: The Disco Action
5: Extended Version, i più richiesti su 7080.it.
1: Numero 5.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it 7080.it presenta 70x80, ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti su 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi del portale. Sono con il giornalista Marco Barsotti. Di cosa parliamo oggi?
3: Oggi parliamo di margarina, inconcepibile nella nostra era di alimenti a chilometro zero e di etichette con valori nutrizionali. Negli anni 70 molte famiglie scelgono di abbandonare senza preventivi approfondimenti burro e olio extravergine d'oliva a favore di una miscela di grassi di origine vegetale o animale, addizionata con sale, emulsionanti e aromi. Il composto si chiama margarina ed è un'invenzione di un chimico francese dell'Ottocento. Una martellante campagna pubblicitaria rende questa migrazione possibile, insinuando nella testa dei consumatori l'idea che la margarina sia più leggera rispetto ai prodotti come l'olio extravergine, appunto il burro di latte di mucca.
4: Le trasmissioni sono terminate.
5: Ma via, non può lasciarmi qui sola ad aspettare.
4: Aspettare? Cosa?
5: Che la margarina diventi tenera.
6: D'aspettare bisogno non c'è. Oggi c'è Vallée, la margarina tenera.
7: Anche appena uscita dal frigo, Vallée è così tenera che...
8: Non tagliare. Scala. Con margarina Vallée.
7: Tenera come il suo sapore.
8: Non tagliare.
9: Scala.
8: Con margarina Vallée.
3: In quel momento molti pensano che la margherina sia una novità venuta dall'Olanda e pochi sanno che il prodotto nasce invece addirittura nel XIX secolo. La margherina è infatti l'invenzione di un chimico francese. Particolare interessante, Napoleone III finanzia l'invenzione con un premio. Parliamo dell'anno 1869, anche se il successo commerciale arriverà più tardi nel 1930 con la vendita del brevetto, se esiste un brevetto, a quella che di lì a qualche anno diventa la Unilever. Per conferire al prodotto una maggiore credibilità sensoriale, i produttori scelgono un colore giallino, non troppo lontano da quello del burro, anche se negli Stati Uniti viene proposta in rosso, marrone o addirittura, come nel Vermont, in rosa. La margarina si rivela utile in tempo di guerra e difficoltà di approvvigionamenti. I tedeschi migliorano addirittura il prodotto, il cui nuovo processo di produzione è così descritto da Wikipedia. La produzione utilizza grassi commestibili creati attraverso l'ossidazione di paraffina sintetica derivata dal carbone. Il risultato subisce una distillazione frazionata, dove i grassi commestibili provengono dalla frazione C9-C16, che reagisce però col glicerolo, come quello sintetizzato a partire dal propilene. Dopo la guerra, l'alimento raggiunge il vero successo. Alla fine del secolo scorso, ad esempio, l'americano medio consuma 3,6 kg di margarina all'anno contro solo 2,3 di burro. Anche in Italia, come accennato in apertura, il successo non manca. Magia del marketing e dei famosi caroselli.

0: Il messaggio di Rama dell'era della TV a colori ormai decisamente rivolto alle donne, puntando al loro orgoglio.
1: Margarina Olio d'Oro, vegetale al 100%.
2: Indora, cuoce gustoso, indora.
1: Margarina Foglia d'Oro, delicatezza in cucina.
0: Incurante della conclamata origine olandese, la Star, con sede a Grate Brianza, alle porte di Milano, lancia la sua margarina, la famosa Foglia d'Oro, che tanti ricordiamo, il suo selling point, vegetale al 100%. Il rischio della paraffina sintetica derivata dal carbone risulta così definitivamente scongiurato.

0: Non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 1982, un film, Rocky 3, e lui, Sylvester Stallone, l'inno della determinazione. Tra un bagno e un torneo di racchettoni, questa scarica di energia non mancava mai.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 13 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E sulla bontà di questa

0: fanciulla, non ci sono dubbi, eh? È suo cognato che mi pare un po' scarsetto e deficiente.
1: Che ha detto, scusa?
0: No, si diceva col principe che evidentemente lei ha delle esigenze spirituali che la contessa non poteva soddisfare. Mentre questa fanciulla si vede subito che è capace di ridestare dagli antichi torpori la colonna fallica che giace addormentata nella notte di Morfeo. E come sacerdotessa di Priapo sa infondere all'antico pilastro quell'eros esovito che insomma glielo intosta.
1: Ma va a cagare, vai.
2: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
7: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Di che si tratta?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 7080 News.
5: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana, secondo una stima iniziale, mentre è ancora in corso la valutazione dei danni. Il governo nepalese intanto ha fatto marcia indietro sulla decisione di non accettare assistenza straniera nelle operazioni di ricerca e soccorso. Almeno 626 le vittime, quasi 3.000 i dispersi. È stato ritrovato morto in un laghetto artificiale a Pomonte, nel comune di Scansano, in Toscana, l'uomo che risultava scomparso da casa. In Maremma si cerca anche una donna di 86 anni scomparsa durante una vacanza nel Grossetano. I due casi non sono collegati tra loro. Un macellaio 56enne è stato schiacciato da una mucca di 7 quintali ed è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L'incidente è avvenuto in un macello di Ospedaletto Lodigiano. Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth sta discutendo della possibilità di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti nel 2028, secondo alcune fonti citate da NBC News, smentite però dal portavoce del Pentagono Parnell. Sul fronte Dem, la deputata Alexandria Ocasio-Cortez sta valutando se candidarsi alla presidenza oppure sfidare il leader della minoranza democratica al Senato, Schumer, per il seggio di New York. MotoGP 1 Super, Marco Bezzecchi migliora il record della pista in 1:44.962 e firma una gran pole position ad Aragon. Completano la prima fila i fratelli Marquez, secondo Marche, terzo Alex. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.
4: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord prevale il sole, salvo variabilità all'estremo nord-est con piogge sparse intermittenti sul Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio sera. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro iniziale variabilità con qualche pioggia in arrivo tra Umbria e Marche nel pomeriggio. In serata ampie schiarite. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud tempo generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di qualche velatura sparsa, più nubi in Sardegna, temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
7: È inutile, non ci riesco.
8: Prova di nuovo.
7: È uno strano apparecchio, ma non posso analizzare la sua funzione.
8: Lo hai già fatto. Ora cerca di comunicare.
7: Ti dico che non è possibile.
8: È solo una macchina?
7: Sì. No, non lo è.
8: Cioè non soltanto una macchina?
7: Non completamente. Non tutta. Non posso.
8: Non è vero. Puoi dirmelo.
9: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: E anarchia.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Andiamo in provincia di Varese oggi con 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, esattamente a Solbiate Olona, dove c'è Serena che ha stipulato questa sua classifica e ha scelto queste sue 10 canzoni tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. Al numero 10 Enrico Ruggeri con Nuovo Swing, Donatella Rettore con Splendido Splendente e al numero 9.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Andiamo avanti con questa classifica di Serena, al numero 8 Claudio Baglioni con E tu, i Collage con Tu mi rubi l'anima sono al numero 7, al numero 6 Rossana Casale con questa bella canzone.
1: Rendi chiaro quel che hai.

0: Anna Oxa con Pagliaccio Azzurro, questo pezzo che è stato un suo grande successo del 79. Era al numero 5, al numero 4 Antonello Venditti, Buona Domenica, al numero 3 Raffaella Carrà.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Esce nell'aprile del 76 questa canzone di Raffaella Carrà, A far l'amore comincia tu. Al numero 3 nella classifica di Serena di Solbiatolona, che ci regala anche questa numero 2. Cosa c'è?

0: Questa è la numero 2, Biagio Antonacci con Voglio vivere in un attimo dell'89 questo pezzo. Andiamo a scoprire anche quella che è la prima posizione.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Una canzone col tempo.

0: numero 1 Serena, Vasco Rossi, una canzone per te dall'album Bollicine del 1983. Per oggi è tutto, sono arrivato alla fine, aspetto sempre le vostre scelte musicali e io vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Ferrari, il vino che conserva il sapore festoso della vendemmia.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Ciao, 7080.it. Allora, io sono Davide e vi scrivo da Gorgonzola. Quello che ricordo con più affetto strano era Ryu. La sigla mi piaceva tantissimo, soprattutto quella finale. Faceva tipo 1 milione d'anni fa, o forse 2, c'era chi parlava al vento e dalle stelle. Scusate, vi ringrazio, ciao, siete fortissimi.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
9: The Weeks Compilation.
2: 10 ode the top alla carta.
10: Sempre più vicini alla fine di questo agosto 1986. Oggi ne abbiamo 29 e siamo pronti con una nuova puntata di Weeks Compilation, la classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti di questa settimana. Partiamo subito oggi dall'ultima posizione, la decima. Loro sono di Human League e questa è Human.

0: Human, gli Human League. Apriamo così l'appuntamento di oggi, 29 agosto 1986, di Weeks Compilation. Questa era la 10ª posizione. Numero 9 per Huey Lewis and the News con Stuck With You. Davanti a loro, da Top Gun, c'è Take My Breath Away di Berlin. Numero 8. 7ª posizione oggi per Chris de Burgh. Lo ascoltiamo con The Lady in Red.
1: The Weeks Compilation. Never seen

Questo è Chris de Burgh, settimo oggi, 29 agosto 1986. La sesta posizione è invece per Lionel Richie con Dancing on the Ceiling. Numero 5 per Don't Leave Me This Way. Su 7080.it ascoltiamo i Communards.

0: Questi erano i Communards con Don't Leave Me This Way. Questa era la quinta posizione della Wix Compilation. Questa è 7080.it. E andiamo avanti con la nostra classifica, perché al quarto posto abbiamo i Mother Talking, che andiamo subito ad ascoltare con Brother Louie.
1: Un successo via la

Brother Louie in Modern Talking, quarti oggi, 29 agosto 1986, all'interno della classifica di 7080.it. L'appuntamento coi 10 over the top alla carte, la Weeks Compilation, che vede al numero 3 Madonna con Papa Don't Preach e al secondo posto Venus delle Bananarama. Anche oggi allora siamo pronti a svelare la cima della nostra classifica, ma prima rivediamo insieme tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Human, gli Human League occupano l'ultimo posto oggi. Huey Lewis and the News sono al numero 9 con Stuck With You. Berlin, numero 8 con Take My Breath Away. The Lady in Red, al settimo posto abbiamo ascoltato Chris de Burgh, mentre alla posizione numero 6 c'è Lionel Richie con Dancing on the Ceiling. I Communards sono quinti con Don't Leave Me This Way. Quarto posto per Brother Louie dei Modern Talking. Numero 3 per Papa Don't Preach, lei è Madonna. Davanti al numero 2 Venus, le Bananarama. E al numero 1 oggi, 29 agosto 1986, in questa puntata di Weeks Compilation abbiamo Steve Winwood, che ascoltiamo con Higher Love.

0: Higher Love. Questo era Steve Winwood sulle frequenze di 7080.it in cima alla classifica, la Wix Compilation. Wix Compilation che termina qui. Quindi noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. Oh, 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Reckless lane, you lost that love baby. Reckless lane, you lost that love.

0: 8080.it.
1: Sono le 13 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: In una città ci sono tante cose, i viali, la gente per le strade, le case, e nella casa c'è anche lei. Guardatela, si vede che porta calze Rede.
4: Ah, le calze Rede.
5: Questa è 7080.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
8: 22HBG.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
10: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: piace la nostra musica?
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana, secondo una stima iniziale, mentre è ancora in corso la valutazione dei danni. Il governo nepalese intanto ha fatto marcia indietro sulla decisione di non accettare assistenza straniera nelle operazioni di ricerca e soccorso. Almeno 626 le vittime, quasi 3.000 i dispersi. Almeno 27 persone sono morte dopo che un drone russo ha colpito un magazzino vicino a Kiev nella tarda serata di ieri, provocando un vasto incendio ed esplosioni. Almeno 42 persone sono rimaste ferite, tra cui 4 bambini. 381 persone, tra cui 59 minori, sono state evacuate dalla zona colpita. Un uomo è disperso in mare, travolto dalle onde e dalle forti correnti, davanti alla spiaggia di Bogliasco, a Levante di Genova. In atto le ricerche del bagnante, che non è più riuscito a tornare a riva. Con lui c'era anche un altro uomo, che invece è stato raggiunto e tratto in salvo dai bagnini di stabilimenti vicini. Economia. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, in data odierna il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,016 euro al litro per la benzina e 2,130 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,096 per la benzina e 2,204 per il gasolio. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Non puoi sfuggire, è inutile.
6: Siamo tutti scimmie.
7: Il virus è mutato, viviamo sottoterra!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove, by 7080.it.

0: Asciugamani Finis, calze di marca. Sono i regali che vi fanno risparmiare almeno 150 lire per ogni litro di cera emulsio. Cera emulsio.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. Ma che è sta mattina? È il decennio 75-85. Ringiovanire.
6: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection. New Wave Collection.
9: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
10: Una produzione K-Vox.
11: New Wave Collection, in questa puntata ascolteremo i Flock of Seagulls, I Run e ancora gli ABC di Martin Fry con The Look of Love, Animal Nightlife, Love is Just the Great Pretender e la voce di Andy Polaris. Poi ancora un pezzettino dei Duran Duran in questo nuovo progetto, gli Arcadia, The Election Day, i B-52s, Give Me Back My Man e ancora Bananarama con Cruel Summer.

0: Alessia Cavallinna ha presentato
1: The New Wave Collection.
0: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi dalle radio in questo momento del 1985. Le 5 hit sono Tears for Fears, Shout, Huey Lewis and the News, The Power of Love, Aretha Franklin, Freeway of Love, Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Aha, Take on Me. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Signore, ci provo, signore!
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe...

0: 90.it.
1: Sono le 15.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma insomma, me la fa o non me la fa, signore?
4: La signora è fatta, gliel'ho fatta.
5: T'ha fatto male?
3: Ma se questo c'è la mano che è una piuma, ma che ha fatto male?
4: Ah, giovano, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma. Chi è?
0: Questa è 7080.it.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 80.
0: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
8: 70 80.
0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: La nostra musica?
1: Ma va a lavorare, coglione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, dai, facciamo sta giarganata qua.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Alessandro Di Battista è ricoverato in gravi condizioni a Cuba in un ospedale di Santa Clara, a circa 300 km da La Habana dalla serata di ieri. L'ex esponente del Movimento 5 Stelle ha accusato un forte mal di testa e un malore. Il ministro degli esteri Tajani fa sapere di essere in contatto con l'ambasciata. La Germania si prepara ad attribuire alla Russia il fallito attacco con un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia e ad annunciare nuove ampie sanzioni contro Mosca. Sale intanto ad almeno 37 morti il bilancio degli attacchi russi nel distretto di Bucha, alle porte di Kiev. Le squadre di soccorso in Nepal hanno rintracciato 187 turisti dopo le frane e le alluvioni che mercoledì hanno devastato il paese himalayano. Circa 3.000 persone risultano ancora disperse, mentre il bilancio delle vittime ha superato quota 600. Il governo del Nepal chiede assistenza internazionale per rafforzare le operazioni di ricerca e soccorso delle persone intrappolate in un tunnel. Siamo sgomenti, parla così il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, il giorno dopo la tromba d'aria con grandine che ha messo in ginocchio la città. I danni, aggiunge, sono enormi, complicati da quantificare. Danni a 10 chiese, 10.000 auto. Il bilancio è di 43 feriti. Mentre è ufficialmente iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo, i dati dell'osservatorio Confturismo Confcommercio, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ecco che devo fare, rivivere la situazione ma facendo tutto al contrario. Allora, ero in piedi proprio qui, la macchina era accesa, poi ho rotto il vetro e ho spostato il misuratore del tempo indietro. Se ora lo sposto nella direzione opposta... Ha funzionato, non ci credo, ha funzionato!
5: Brian, eccoti qua, ma dove eri finito?
4: Meg, dov'è Stewie?
5: Stewie? Chi è Stewie?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: Italo80.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Pazzo! L'uomo che amo è un uomo molto in vista, è forte, bruno e ha il baffo che conquista.
2: Amore, quell'uomo sommi.
3: Oh yeah yeah yeah yeah yeah. Oh yeah.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
6: Salve tesorini miei, sono la nonnina Tiziana da Genova. Volevo dire, potete mettere anche una canzone dei Metallica?
7: Nonna, te dico solo questo.
6: E il titolo, ora non mi ricordo bene, ma Nothing Else Matter. La mia pronuncia non è tanto buona. Vi saluto, sono con voi sempre, dalla mattina alla sera. Siete dei grandi.
7: Che vuol dire? Vuol dire che...
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
8: Tutte le guerre sono combattute per denaro.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno Radio 7080, sono Antonio dalla provincia di Como. Vi ascoltiamo sul canale 93. Vorrei poter ascoltare la canzone del Final Countdown degli Europa e dedicarla a mia moglie Claudia. Buona giornata a tutti i radioascoltatori di 7080. Grazie.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno 7080.it. Allora, vi richiedo Wonderful Life di Black, pezzo unico, top. Mi chiamo Giacomino Mongardi, Marzabotto, Bologna. Siete il top, continuate così, over the top.
2: Che meraviglia.

0: Mica su mi
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, io ascolto da Milano e vorrei sentire Every Breath You Take dei Police. È una canzone legata al fatto che mio fratello era innamorato di una ragazza e piaceva tantissimo anche a me questa canzone.

0: Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Marco di Brumano, vorrei ascoltare Luna, che mi ricorda il mio militare del 1980.
2: Non l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato.

0: scarica e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: E ci sono altre materie dove meritano 10, cos'altro insegna?
2: Arredamento, cucito, tutto quello che serve per una ragazza a diventare una buona donna di casa. Venga, le faccio vedere i segreti della nostra scuola. Questa è la nostra cucina sperimentale.
1: Perbacco, ma certo sembra più un laboratorio che una cucina, eh?
2: Niente di eccezionale. E poi è giusto che le ragazze si abituino a qualche cosa, perché fra qualche anno le cucine saranno tutte elettriche ed automatiche.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080 oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Se no mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
2: Mi è capitato anche a me quella roba qui.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Si trova in un ospedale a Santa Clara, 300 km dalla capitale. Il ricovero per un forte mal di testa è un malore. Il ministro degli esteri italiani è in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba. Sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, 2 escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle violente alluvioni e delle frane che hanno colpito il paese. Siamo sani e salvi, ma il pensiero va alla gente ancora isolata o sotto il fango, hanno detto. Continua la pioggia di droni russi in Ucraina, presa di mira anche Kiev e le aree circostanti. Sono 37 per ora le vittime del raid aereo che ha colpito un deposito vicino alla capitale ucraina. Zelensky ha reso noto che il deposito conteneva munizioni, droni ed esplosivi utilizzati dall'esercito. La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia, convivente della 75enne, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Calcio: Rafaleão è pronto ad iniziare una nuova avventura dopo 7 anni al Milan. Il portoghese è atterrato a Istanbul, dove svolgerà nelle prossime ore le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con il Galatasaray. Al Milan mi sono sentito a casa. Ringrazio i tifosi, ha detto Leão, prima di partire. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Oh, una colonia si formerà, ma sarà di Venere. E se lei sarà ancora qua, credo che noterà qual è la differenza.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 3. Freezing cold in 92 years old.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Componete il vostro nome con le bellissime lettere dell'alfabeto nella giungla, a colori e in rilievo.
1: E con gli esagoni a incastro componete tutte le vostre squadre di calcio preferite.
2: E tra poco arriveranno altre grosse novità col formaggino mio Locatelli.
3: Questa è 7080.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Ciao, sono Giorgia, in provincia di Pescara. Potrei

0: www.radiocompany.it.
1: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.

0: presenta Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.
1: L'appuntamento con Il Numero Perfetto di oggi ci porta a Filadelfia con un duo che ha raggiunto popolarità dalla metà degli anni 70. Noi però oggi ci dedicheremo agli anni 80 di Daddy Hall and June Oates, anche perché proprio gli anni 80 portarono dei cambiamenti nel loro suono ed è con il loro decimo album Private Eyes che perfezionano il loro sound mischiando soul, new wave e un pizzico di rock. Da questo album ascoltiamo l'omonima canzone Private Eyes.

0: Dariol & Joe Notes con Private Eyes. I Can Go For That invece, insieme alla title Private Eyes, arrivò numero uno nelle classifiche ed in particolare I Can Go For That fu una delle poche canzoni mai registrate da un artista bianco a raggiungere la posizione numero uno sia nelle classifiche R&B che in quelle pop. Ascoltiamo quindi questo brano, I Can Go For That, e loro sono Dariol & Joe Notes.
1: Il numero perfetto, tre pezzi selezionati da 7080.it
2: che raccontano

Daddy Lola and Junots con I Can Go For That. Il loro album successivo, H2O, fu un lavoro molto raffinato e ricco di synth e divenne l'album di maggior successo di vendite di sempre del duo. Da questo album segnaliamo due ballate soul di grande successo come One on One e una cover di Family Man di Mike Oldfield. E sempre a proposito di questo album, Daddy Lola raccontò: cerchiamo di rischiare, il nostro nuovo singolo Man Eater non è qualcosa che suona come qualsiasi altra cosa in radio. L'idea è di migliorare le cose. Daddy Lola e Joe Notes registrarono circa 20 canzoni per l'album, di cui 9 non arrivarono all'editing finale. Joe Notes raccontò inoltre che di solito loro avevano 5 o 6 tracce in più per ogni album, quasi una scorta. Ascoltiamo quindi Man Eater, loro sono Daddy Lola e Joe Notes.

0: Man Eater con Dario Ola and Jonas a chiudere l'appuntamento con il numero perfetto di oggi. Torniamo domani con un altro artista e altre tre canzoni.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. And for love's sake, each mistake, oh,

0: Hey Boomer!
1: Veniamo al sodo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Mi manca la parola.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Top of the Pops, con la classifica dei 5 brani più popolari nelle radio in questo mese del 1986. I 5 fuori classe sono Madonna, Papa Don't Preach, Belinda Carlisle, Mad About You, Steve Winwood, Higher Love, Ross Stewart, Love Touch, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 16 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Mi scappò Corriere della Sor, però non era, scusate, non era una Sor Capiè.
0: Questa è 7080.it.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?

0: 7080.it, il portale vintage più indicizzato d'Italia.
1: Più indicizzato d'Italia.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo da sbloccare. 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba. Si trova in un ospedale a Santa Clara, a 300 km dalla capitale. Il ricovero per un forte mal di testa è un malore. Il ministro degli esteri Tajani è in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba. L'autorità per la gestione delle emergenze nepalesi ha aggiornato nuovamente il bilancio delle vittime accertate dell'alluvione, salito ora a 675 morti, ai quali vanno aggiunti 7 morti in Tibet, comunicati dalle autorità cinesi. Quasi 3.000 persone risultano ancora disperse, tra cui 3 italiani. Si tratta di Marco Ratto, Luca Baracchini e la moglie Patrizia Marziale. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di manipolare il mercato dell'energia. Elementi del governo statunitense utilizzano media creduloni per influenzare i prezzi, a beneficio personale, scrive su X il ministro degli esteri Araghchi. Il presidente iraniano Pezeshkian ha invece ammesso che le sanzioni statunitensi stanno danneggiando l'economia del paese. La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella sua abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La donna, affetta da problemi psichici, pare abbia cercato di dare fuoco all'abitazione dopo aver tagliato il tubo del gas. La MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon. Lo spagnolo, scattato secondo, si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo. Sul podio anche suo fratello Alex. Terzo Bezzecchi, quarto Acosta, poi Martini e Aldeguer. Undicesimo Bagnaia. Domani il gran finale con la gara lunga alle 14. È tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Stai dicendo che questo è
6: difficile trovare le parole giuste, lo so, ma se entri lì è il 1960.
5: Stai dicendo che questo è un portale temporale?
6: Io lo chiamo Tana del Bianconiglio.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

nessuna fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta.
1: Una produzione K-Vox.
0: Su Google scrivi solo 7080.

0: è un po' raffreddato,
1: no, direi. Purtroppo ho subito un'operazione.
0: Ah, subito un'operazione, ho capito. Beh, comunque.
1: Alle corde vocali.
0: Niente, alle corde vocali, comunque vedrà che adesso la voce tornerà di nuovo.
1: No, sono vent'anni sopra.
2: Questa è 7080.it. Facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
3: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare, in tempi rapidi e a costi contenuti, misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Sono Dylan da Paderno Dugnano, vorrei sentire la sigla originale di Supercar, quella con Kit e David Hasselhoff.
9: Tu sei d'accordo, Kit?
10: Ci puoi giurare.
7: Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Guardi, allora io le dico una cosa, io l'aspetto fuori dalla società e le spacco la faccia.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Io mi scuso per il modo dell'espressione, scusi, arrivederci.

0: 7080.it e K-Box hanno presentato
1: We Mix Again,
2: la Classics Disco Collection firmata da Roberto Lucchi. Hey Boomer!
3: No, carità!
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Cioè, a me non me ne porto proprio, sai come.
2: 7080.it presenta Top of the Pops,
4: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
5: Bentornati su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1988. I 5 super top sono George Michael, ma anche Terence Rand D'Arby, Sign Your Name, Johnny H.S., I Don't Want to Be a Hero, UB40, Red Red Wine, In Excess, Never Tear Us Apart. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 18.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Maria Rosa, dalla corda al suo scimmiotto.
5: Questa è 7080.it.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: lettera anonima. Una verità che brucia. Un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: La voce è identità, tono, timbro, energia.
2: È ritmo, articolazione, presenza.
1: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
2: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
1: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
2: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
1: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
3: Gli altri suonano successi, noi suoniamo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ci puoi giurare, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Di che si tratta?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto dalla redazione. Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di ieri a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore 48enne, ex deputato del Movimento 5 Stelle, è arrivato in ospedale a Santa Clara in gravi condizioni. Verrà trasferito nel nosocomio della capitale, L'Avana. È morto a 92 anni a Modena Franco Fontana, maestro della fotografia e del colore. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei in tutto il mondo, oltre 400 le mostre, 70 i libri che gli sono stati dedicati. Ha superato la soglia delle 3.000 persone il bilancio dei dispersi a seguito delle catastrofiche inondazioni lampo al confine tra Nepal e Cina, lo riferisce la CNN. 675 morti secondo l'ultimo bilancio ufficiale. Sono previste ulteriori piogge questo fine settimana nelle zone colpite, mentre proseguono le operazioni di soccorso. Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto la sera del 27 agosto a Parma, dove Sara Lodi, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Sul corpo della donna erano presenti numerose ferite di arma da taglio, ma al momento non è possibile escludere l'ipotesi dell'omicidio né quella del suicidio, attesa per l'autopsia. Calcio: dopo la vittoria del Milan sul Venezia riparte la seconda giornata di Serie A. 4 gli appuntamenti del sabato, con 3 partite in contemporanea alle 18.30. Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Alle 20.45 è la volta di Juventus-Parma. È tutto, ma più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, stabile e in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato dal alcune sottili velature in transito sulle regioni ioniche. Temperature pressoché stabili, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
6: Il primo salto può disorientare un po'. Abituarvi alla vostra nuova identità potrebbe essere più dura del previsto. Alcuni agenti hanno manifestato paranoia, allucinazioni, psicosi. Altri, dopo essere entrati nello stasis, non si sono più svegliati. Per fortuna abbiamo sistemato questi bug. Beh, quasi tutti.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
8: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto.
0: Il numero perfetto.
8: Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
9: Il numero perfetto, un artista in 3 brani. Oggi 3 canzoni di Lucio Dalla. Com'è profondo il mare, settimo album pubblicato, uscito esattamente nel settembre del 1977, 8 canzoni, quella che noi ascoltiamo è quella che dà il titolo all'intero 33.
10: Siamo noi, siamo in tanti,

0: questo 33 giri c'è anche Disperato Erotico Stomp, altra canzone di grande successo, ma nel 1979 esce l'ottavo disco di Lucio Dalla, che porta proprio il suo nome e il suo cognome. Noi da questo 33 ascoltiamo Stella di Mare.
1: Il numero perfetto, tre capolavori di un grande artista della musica italiana, scelti da Roberto Lucchi per 7080.it.
2: Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare, o stare fermo e sentirti respirare.

0: Tante belle canzoni in questo 33 giri, come ad esempio quella che apre il lato A, L'ultima luna, ma vi voglio ricordare anche L'anno che verrà, Cosa sarà e Anna e Marco.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

0: Se io fossi un angelo, questa canzone è incisa nel 12° album di Lucio Dalla, che è uscito il 4 gennaio del 1986, 8 canzoni, il titolo del 33 è Bugie. Siamo alla conclusione di questo appuntamento, vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in 3 brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Ma chi è questo bel tesorino?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: Ehi, hey, ciccio bello, girati un po'. Se hai qualcosa da dire, beh, dimmela in faccia.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: prima della caduta del muro di Merlino. Non...
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
5: 80. Se vi fa piacere vi mando i saluti sia alla sera che alla mattina.
6: Va bene.
5: E niente, se vi fa piacere.
6: Sì, no, mo me lo segno proprio.
5: Così, visto che ascolto sempre la vostra trasmissione, se vi fa piacere vi mando i saluti. Li mando presto anche quelli della buonanotte, perché poi magari mi metto a fare i lavori in casa, a far da mangiare e siccome mando i saluti a tanti, poi magari non c'ho mai il tempo.
6: C'è una cosa.
5: E se vi fa piacere vi mando i saluti.
7: E non esistere, caramba.
5: Grazie di tutto e bella la vostra emittente, mi fa proprio piacere sentirla.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Per i bambini adesso arriva l'estate, ci sono le zanzare, devi areare bene l'ambiente, metti la piastrina all'eucalipto della Norvegia inferiore che fa respirare il broncheolo e l'alveolo.
5: Quando eravamo piccolini noi, luce accesa, ciabatta di pelle del papà, impugnata dalla parte del tacco perché era in sughero, era la più rigida, sul muro c'erano i morti della sera prima.
0: Questa è 7080.it.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG. In 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta la tecnologia.

0: Comnect. info@comnect.it.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
2: Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Vuoi richiedere un brano musicale a 7080.it?
1: Telefono.
0: Manda un vocale al numero 37 70 88 70 80.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: 37 70 88 70 80. Lo ascolterai negli appuntamenti quotidiani delle 10.30, 15.30 e 19.30.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente.

0: Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buonasera dalla redazione. Sarebbero gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale in seguito a un malore durante il suo viaggio a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, avrebbe accusato un forte mal di testa. Si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara, ma sarà trasferito a La Habana in ambulanza. Pronto un aereo per riportarlo in Italia. A Camponogara, Venezia, i funerali di Tania Terrin, uccisa a 39 anni dall'ex compagno Dino Keber. Durante l'omelia, il parroco Don Alberto Peron lancia una dura accusa alla politica. È la prima responsabile, dice, promuove i centri antiviolenza, ma dirotta i fondi alla difesa. Ha superato la soglia delle 3.000 persone il bilancio dei dispersi a seguito delle catastrofiche inondazioni lampo al confine tra Nepal e Cina. Lo riferisce la CNN. 675 i morti secondo l'ultimo bilancio ufficiale, ai quali vanno aggiunti 7 morti in Tibet. Sono previste ulteriori piogge questo fine settimana nelle zone colpite mentre proseguono le operazioni di soccorso. Medio Oriente, il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa l'amministrazione Trump, sfrutta la guerra per manipolare i prezzi dell'energia. Il presidente iraniano Pezeshkian ha invece ammesso che le sanzioni statunitensi stanno danneggiando l'economia del paese. Lo sport, il calciomercato, clamoroso colpo a sorpresa dell'Atalanta. Frank Kessié è di nuovo un giocatore della Dea. Il centrocampista ivoriano torna a vestire la maglia nerazzurra dopo 9 anni. Per il ciclismo, colpo di scena alla Vuelta, il leader Pogacar è costretto al ritiro dopo una bruttissima caduta a una 30ina di chilometri dal traguardo dell'ottava tappa, vinta da Cocar. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Chissà che capiterà nei prossimi anni.
4: Anni? Allenby, al mattino quando mi sveglio penso, oggi diventerò pazzo. Non resisterò un altro giorno a questa solitudine. Non posso farcela. A metà giornata, quando non riesco più a stare fermo, quando in bocca sale un sapore di polvere da sparo e il dolore che mi attanaglia lo stomaco diventa insostenibile, allora mi faccio forza e dico, devi resistere, resisti un altro giorno. Ma non posso continuare così per 46 anni, diventerò pazzo.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it.
6: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Box. Numero 5.

0: seduzione K-Vox. Hey Boomer.
1: Lo so, grazie.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Va bene la felpa oversize o i pantaloncini cool, ma i cazzini in spugna anche no, dai.
3: Papà, sopra la caviglia una meraviglia, col fantasmino sei un cretino.
2: Vabbè, se lo dici tu.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: architetti ti ospiteranno dal lunedì al venerdì a pranzo e cena per la tua vacanza gratuita sulle Alpi Biellesi.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
10: Sì?
11: Ciao, sono Alex Poli.
10: No, Alex Poli sono io.
11: Come puoi dire così?
10: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
11: Ti assomiglio molto, non credi?
10: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
11: Sto migliorando, dammi tempo.
10: Infatti, il problema è proprio questo.
12: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.

0: Avete ascoltato gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao bellezze, sono Anna. Volevo sentire la canzone di Rick Astley, Never Gonna Give You Up, perché ricorda tante cose, gioventù, soprattutto. E voi siete una forza, quindi grazie, né? Grazie di esserci. Un bacio. Ciao.

0: 87 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Roberto da Milano, possibile sentire Fotonovela, il blocco un ricordo?

Metti 70-80 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it. 1969. Arriva la Kawasaki 500 Mach 3. Affascinante e potente, destabilizza il mercato italiano. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: 7080.it, sono Anna. Volevo dedicare alla mia nipotina che sta per nascere, Sveva, la canzone di Annie Lennox, Why. Siete grandissimi, ma mi emoziono, mi viene da piangere. Ok, ciao ciao, un braccio grandissimo a tutti, ciao.
2: Mi viene da piangere sentire queste cose.

0: 8080.it.
1: Sono le 19:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Bianco Sarti mette il fuoco nelle vene. Bianco Sarti, la carica giusta. Parola di Sheridan.
4: Bianco Sarti.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i misteri Anoctis fiatta.

0: avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
2: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ascoltaci anche mentre lavori al PC. Vai su 7080.it e clicca Ascolta la radio. Ascolta la radio.
1: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
2: Benvenuti a Neverland, l'isola dove ogni sentiero porta a un luogo diverso e ogni luogo nasconde un artista pronto a far partire una nuova emozione. La passeggiata di oggi inizia accanto a una grande cascata che si getta direttamente in una laguna dalle acque trasparenti. Una passerella di legno permette di attraversarla, mentre il rumore dell'acqua crea un sottofondo perfetto. È proprio lì che incontro Nicholas Ashford. L'atmosfera è piena di energia e sembra l'ideale per dare il via alla nostra giornata. Scopriamo quale brano ha scelto per noi.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa. Non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland. And for love's sake, each mistake, oh, you

0: Riprendo il cammino e raggiungo una spiaggia di sabbia chiarissima, dove alcune barche a vela colorate sono vicine a riva. Poco distante è stato allestito un piccolo palco affacciato sul mare e incontro John Wetton, già pronto a trasformare questo angolo dell'isola in un grande concerto all'aria aperta. Accomodiamoci su una barca mentre lo ascoltiamo.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: La giornata scorre veloce e arrivo in un piccolo villaggio composto da decine di casette bianche. Trovo una piazzetta dove dei chioschi sono decorati con luci, bandierine e tavoli pieni di frutta. C'è chi balla, chi chiacchiera e chi aspetta soltanto che la musica ricominci. Tra gli ospiti della festa trovo Bebo Silvetti, perfettamente a suo agio in questo clima allegro e spensierato. Lasciamoci accompagnare dalla sua musica.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il sole scompare dietro l'orizzonte, lasciando spazio a infinite stelle. Il mare riflette la luce della luna e mentre mi dirigo in spiaggia, in lontananza la festa continua con altre note che si diffondono nell'aria. Anche per oggi la nostra passeggiata termina qui. Ci ritroviamo domani a Neverland, dove c'è sempre un nuovo angolo dell'isola da esplorare e una nuova canzone pronta ad aspettarci.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Tocca a lei, Britney Spears. Chissà mai chi è questo signore.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
6: Ciao 70-80. Io volevo ascoltare una canzone che sentivo sempre sul mio 126 rosso negli anni 80. La canzone faceva così, faceva Are you ready? Are you ready for love? Yes, I am. E dopo

0: Iena.it.
1: Hey Boomer,
2: chiamami Iena.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Questi scherzi non li dovete mica fare, vacca Giuda.
4: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presa.
5: È chiaro, stufato.
6: Auf Wiedersehen.
7: Innamorato.
8: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Sentite, stupidoni, se non acchiappiamo quel piccione, il generale ci toglie tutte le nostre medaglie. Le mie no, dovrà passare sul mio corpo.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non

0: 7080.it.
1: Sono le 20 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: È millennial usare le faccine per commentare i messaggi. È boomer confondere le faccine, usare quella sbagliata e farsi regolarmente delle figure di merda.
0: Questa è 7080.it.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ah sì, credo che potrebbe piacermi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Beh, sai che cosa ho imparato questa settimana? Essere adulti fa schifo.
0: Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
2: Rock Hits, e nell'appuntamento di oggi ecco le canzoni selezionate: i Kinks di Ray Davis con Sunny Afternoon, Kiss, Do You Love Me, Led Zeppelin, Fall in the Rain, Lina Lovitch, New Toy, Linda Ronstadt, Heatwave, c'è Lindsey Buckingham dei Fleetwood Mac con l'album solo e con Trouble, Lobo, I Love You Want Me, Looking Glass, Brandy, Los Lobos, La Bamba, Lou Reed, Sweet Jane. Oggi si parte con questa.

Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Gli altri suonano successo. Noi suoniamo classici. Qui.

0: Siamo qui per ballare per i bambini.
1: Scappate, neri anni 80, non c'è partita con i neri anni 90.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
9: eccezionali. Questa sembra la mia voce. Qualità
8: senza paragoni.
9: Ma io non ho mai registrato questo spot.
10: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
11: Sono Giovanni da Omegna.
12: Dimmi, tesoro.
11: Vorrei ascoltare l'estate sta finendo dei Righiera perché ho un ricordo in discoteca in cui ho conosciuto delle ragazze.
13: La vita ti ha dato molto, quindi non chiedere troppo.

Roma.it. Si invecchia soltanto dai 25 ai 30 anni. Ciò che si ottiene fino a quel momento lo si è ottenuto per sempre. Questa è 7080.it. 7080.it presenta: cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

il gel nei capelli e i Ray-Ban anche senza sole. Sei tu negli anni 80 e questa è 7080.it, dove tutti i giorni vivi il decennio più figo di sempre.

La tua maglietta Fruit of the Loom con le maniche arrotolate è ancora lì che ti aspetta. Questa è 7080.it, dove gli anni 80 non finiscono mai.

0: 70-80.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Pronti e sintonizzati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ascoltati di questo mese del 1968. I 5 super hit sono Steppenwolf, Born to be Wild, Cream, Sunshine of Your Love, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling, Doors, Hello, I Love You. Noi oggi ascoltiamo subito questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Vorrei presentarti ai miei assistenti, Inga e Igor.
6: Molto lieta, molto lieta.
5: Questa è la mia fidanzata, Elisabeth.
6: Oh, sono felice di la conoscere finalmente.
5: Fidanziaria.
6: Mi scusi, carina, che cos'è che fa esattamente con lui?
7: Io assisto al dottor Frankenstein in laboratorio. Facciamo discussioni intellettuali, insomma. Ce ne stavamo facendo proprio una stupenda,
5: no,
7: mentre lei stava arrivando qui.
5: Lascia vedere che facevamo.
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
2: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80.

0: Eterna giovinezza.
1: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
2: Oggi ci faremo travolgere dai Blondie con Call Me e dagli anni 80 un'altra regina, Whitney Houston, con I'm Your Baby Tonight. E ancora, Daryl Hall insieme a John Oates, Out of Touch. Boney M con Sunny, Eagles, I Can't Tell You Why, Elton John, Daniel, Alberto Camerini, Rock'n'Roll Robot, Bob Marley, Could You Be Loved, Captain Sensible, What, Cars, Heartbeat City. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Gastronomo.
1: Lo usiamo anche noi.
2: Girmi Gastronomo. Cambiando semplicemente accessorio diventa tritacarne, grattugia, spremi agrumi centrifugo ed anche sbattitore.
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao, sono Adele di Pavia. Vorrei ascoltare Cara di Lucio Dalla, perché mi ricorda quando ho incontrato il mio marito, insomma, molti anni fa. Sono sposata da tantissimi anni. Grazie mille.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Non ci sono certezze, ma un cammino da seguire, al quale bisogna adattarsi in base al tempo.

0: Radio.it. Hey Boomer!
1: Non ti sto seguendo, brother.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Bella zio, cominciamo?
0: 7080.it presenta

0: La stanza aveva pareti strette e un soffitto basso, dipinto di viola da mani stanche che forse avevano voluto nascondere l'umidità, o forse soltanto inventarsi un cielo diverso. In fondo, Vico dei Castagna a Genova respirava come un animale notturno. Il sale che arrivava dal porto, il fumo delle sigarette, le voci rotte dei marinai, i passi frettolosi di uomini che cercavano un po' di oblio dietro una porta socchiusa. Nel 1959 Gino Paoli aveva 25 anni e niente in tasca, se non una fame confusa di vita. Per restare accanto a quella donna aveva rubato alcuni libri dalla casa del padre, una vecchia enciclopedia. Volumi pesanti, pieni di parole, che spiegavano il mondo. Lui li aveva venduti per inseguire qualcosa che nessuna definizione riusciva a contenere. Entrava in quella stanza, quasi in silenzio, come si entra in chiesa. Lei rideva poco, aveva occhi abituati a non chiedere niente. Attorno, il bordello viveva del suo teatro quotidiano. Tacchi nei corridoi, letti che cigolavano, risate improvvise e subito spente. Ma su quel letto viola, in quell'odore di cipria economica e finestre chiuse, accadde qualcosa che Gino non sapeva ancora raccontare. Capì che l'amore è una forza che altera i luoghi, che può spostare il soffitto di una stanza fino a trasformarlo in cielo. Disteso accanto a lei guardò sopra di sé e quel viola smise di essere vernice, diventò distanza, aria, infinito. Non c'erano più i muri, non c'era più il bordello, esistevano soltanto due persone sospese in un istante troppo fragile per essere trattenuto. Le altre donne passavano nel corridoio senza capire, la vita continuava a chiedere soldi in fretta e sopravvivenza, ma lui restava immobile, dentro quella rivelazione improvvisa. Anche il luogo più disperato del mondo può diventare sacro se qualcuno lo guarda con amore. Poi tutto finì come finiscono le cose vere, senza spiegazioni. Lei andò via, lui non ebbe il coraggio di seguirla. Forse pensò che certe apparizioni si spezzano appena tenti di trattenerle. Non la rivide mai più e quindi lei non seppe mai di essere rimasta imprigionata dentro una canzone destinata a diventare eterna. Le parole arrivarono dopo, semplici come una confessione sussurrata al buio. Questo soffitto viola, no, non esiste più. Io vedo il cielo sopra di noi. Quando il brano venne proposto per la prima volta, sembrò poca cosa, una canzone troppo fragile, troppo lenta, troppo nuda. Qualcuno la liquidò come una malinconia qualunque. Poi arrivò la voce di Mina. La sala si fermò. Lei finì di cantarla e si mise a piangere. Non era soltanto musica, era quel momento misterioso in cui una canzone smette di appartenere a chi l'ha scritta e diventa vita di tutti. Chi l'ascoltava si alzò in piedi senza sapere bene il perché. Forse perché ciascuno, almeno una volta, aveva visto un soffitto trasformarsi in cielo. Gino Paoli cantava in un modo diverso dagli altri. Poteva leggere l'elenco telefonico e farlo sembrare una carezza. La sua voce non spingeva mai, galleggiava, entrava nelle parole come un musicista entra nel respiro di uno strumento, come un flauto, come una chitarra suonata nella stanza accanto. Poi arrivò Ennio Morricone. Amici di stadio, amici di silenzi, due uomini che avevano capito che la musica non serve a spiegare le emozioni, ma a lasciarle sospese nell'aria. Morricone ascoltò quel brano e provò a riportarlo là dove era nato davvero, dentro quella stanza dal soffitto viola. Nacque così quell'armonica lontana, sottile, quasi trattenuta, un suono che sembrava arrivare da un corridoio vuoto o da un ricordo che non vuole svanire, una sensazione senza nome. Molti anni dopo Gino Paoli avrebbe trovato finalmente la parola giusta: orgasmo. Non nel senso del corpo, ma in quello dell'anima, quell'attimo brevissimo in cui tutto sparisce, il dolore, la miseria, la paura del domani, e resta soltanto una vertigine luminosa, come vedere il cielo sopra di noi, dentro una stanza qualunque.
1: Quando sei qui con me,

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Metti Radio 7080.
1: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 1983, i teli colorati distesi sulla sabbia, una ballata sofisticata ed elegante, perfetta per un momento di relax tra un tuffo e un sorso di bibita fresca. Questa canzone romantica è stata tra le più amate in Italia nel 1983, un classico intramontabile.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 22:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080 oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80.

0: Piace la nostra musica?
1: Ho salvato per miracolo le palle che mi sono rotte adesso!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta
2: The House of Fun. This is the second Summer of Love best of. Setanta Ottanta Punto it selected for you.
3: Acid jazz.
2: Psychedelic music.
3: Hip house.
2: Late 80s trance.
3: Stay more tuned.
2: Compiled by Roberto Lucchi.

Acid House, Trance, Hardcore, Jungle, Big Beat, Techno e Trip Hop. Questa è House of Fun by 7080.it.

0: tanto rivederti. Sono Maria Lina. Mi riconosci?
1: Come no? Quando ti si vede una volta non ti si scorda più.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
2: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio video.
9: Buonasera da Massimiliano di Roma. A 7080 ti ricordo, vi ascolto da oggi pomeriggio circa da un'oretta. Grazie per la bella musica degli anni 70 e 80. Grazie, buona serata.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Il sapiente non accetterà entro la soglia di casa sua nessun denaro di provenienza sospetta. Non rifiuterà però, né respingerà le grandi ricchezze, dono della fortuna e frutto della virtù.

ragazzo ieri alla festa, che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer,
1: va a morire ammazzato, te, tua madre e tutta la razza sua.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: Io te spezzo, ragazzi. Io te cionco.

0: tuo dispositivo ti chiede di cercare 7080.it.
1: Ascoltalo.
0: 7080.it.
2: Do Gusti Smelke One.
3: La canzone che ospitiamo oggi in Do Gusti Smelke One nasce da una prima esperienza di uno dei componenti dei Beach Boys con una ragazza. Beh, non esattamente con una ragazza. La musica per il testo di California Girls venne in mente a Brian Wilson durante la sua prima esperienza con una droga, con l'LSD. Ed ecco che al pianoforte cominciò a suonare e in mezz'ora circa aveva scritto una buona parte della canzone e il giorno dopo, insieme a Mike Love, finì per comporre completamente il testo. Ci ascoltiamo dunque qui su 7080.it i Beach Boys con California Girls.

momento estiva, i Beach Boys con California Girls su 7080.it, uno dei brani più famosi della band, tanto che è stata inserita al 71esimo posto nella lista delle 500 migliori canzoni secondo la rivista Rolling Stones. All'inizio del 1985, mentre era ancora membro dei Van Halen, David Lee Roth pubblicò Crazy from the Heat, un eclettico EP, quello che noi in Italia chiamiamo EP, solista di standard pop, e parliamo di Crazy from the Heat Era, composto da cover di brani dallo stile decisamente diverso rispetto ai precedenti lavori di Roth con i Van Halen, come il medley di Just a Gigolo e la sua versione di California Girls dei Beach Boys. Andiamo quindi ad ascoltare David Lee Roth con California Girls.

0: 7080.it abbiamo ascoltato California Girls nella cover di David Lee Roth, brano originariamente scritto dai Beach Boys, a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gust Is Milky One. Ciao a tutti, a domani.
1: 7080.it
2: Do Gust Is Milky One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: 7080.it.
1: È mezzanotte ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Super Good! Super Good! Super!
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare

0: l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che meraviglia!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È incredibile pensare con 7 note quanto si può comporre.
3: E pensi con 21 lettere quanto si può rompere i coglioni?
4: 80/40, 30 minuti con

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
2: Ecco.
1: Questa è 7080.it.
3: Tesimo. E se qualcuno ha qualche cosa da dire, so per io come sistemarlo.
4: Anch'io.
3: Non mi sembra che sia il caso di litigare.
4: Ma neanche a me. E poi in fondo siamo perfettamente d'accordo, no? 10 milioni recuperati per il popolo, e cioè 7 milioni per la casa del popolo e 3 milioni per la città giardino dei bambini del popolo. Sinite parvulus venirat me. 7 milioni più 3 milioni, totale 10 milioni. Chiedo solo ciò che mi spetta.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Retta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione K-Box.
1: Ed era scattata la caccia all'uomo. Il delitto non paga.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Sono sempre Gazzella da Milano, sempre io, Ok, vorrei sentire I Can Wait di No Shoots. Penso di aver detto

0: Siri, metti 70-80.
1: 70-40, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione
2: K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1965. Gli eroi di Hogan. La serie comica sulla guerra. Ambientata durante il rigido inverno tedesco, ma girata nella calda estate californiana. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: Moda80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox.
1: Hey Boomer!
2: Per chi lavori? Avanti, per i libanesi, per i francesi!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Cosa? Che cosa hai detto?
1: Li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Trieste, 1970.

0: 8080.it.
1: È l'una ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Voi invece dovrete indovinare che cosa fa questo signore. Non è più così semplice, vero?
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiere?

gli animatori e le emozioni di 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Andiamo, non è vero!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, no, non lo so.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione K-Vox.
0: K-Vox.

0: Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boomers. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Sì, pronto?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
1: Ci sto!
2: Svegliati, idiota!

0: niente, dopo un po' praticamente che ero rimasto nudo, niente, uscii praticamente da Firenze, no? E cominciai a camminare per le campagne circostanti, no? Cioè, mentre camminavo, un sacco di fiori che si aprivano al mio passaggio e un sacco di profumo che si espandeva per tutta la campagna, era veramente qualcosa di inebriante, no? E poi un'altra cosa favolosa era proprio che gli uccelli, e veramente un sacco di uccelli, no? Proprio che scendevano proprio dagli alberi, no? Cioè, quasi per parlarmi.
1: Che parlate? Che ero pappagalli?
2: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Io sono Graziano, è un pezzo che sentivo negli anni 80 quando ballavo con gli amici nelle feste, nelle serate. Grazie.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 5.
4: Evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno di attenzione d'amore. Troppo se mi vuoi bene piangi, per essere corrisposto valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo.

e regalare a piene mani oceani ed altre d'altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in voga nei club e in onda nelle radio in questo mese del 1967. I 5 over the top sono Procol Harum, A Whiter Shade of Pale, Temptations, You Are My Everything, Jackie Wilson, Your Love Keeps Lifting Me Higher, Box Tops, The Letter, Brenton Wood, Give Me a Little Sign. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: È 1:59.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Fernet Branca, forte di natura, tradizionalmente amaro.
5: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi Metti 7080 oppure
10: Hey Siri,
9: Metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
11: Gli altri suonano successi, noi
12: Just let me be your lady.
11: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.